transfemminista multidimensionale. Primitiva, futuribile, non binaria, aerodinamica, liquida, pansessuale, passato futuro, presente, presente, presente. Ah, transfemminista.

0: Et bienvenue sur France Inter. Mais non, c'est une blague, c'est Ayoli Radio. La radio.
1: Transfemminista multidimensionale. Primitiva, futuribile, non binaria, aerodinamica, liquida, pansessuale, passato, futuro, presente, presente, presente. Ah, transfemminista.

per la via dei guru indiani. Schivavamo fucilate canticchiando il motivetto dell'estate. Ogni volta che per strada scorre il sangue di uno sparo ai piani alti, c'è qualcuno che accumula denaro, un vecchio avaro alzato il muro, il giardino per i grandi, il vino bianco frizzantino ancor più bianco si è servito con i guanti bianchi. Sotto ai guanti unghie nere, mani sporche di cantiere, nei polmoni ciminiere, nella testa le preghiere, tutti in fila per andare dal droghiere che ci dà la tesserina fedeltà con la faccia di Gandhi. E andiamo tutti in fila dal barone e faremo l'iscrizione per sentire la lezione sui discorsi

se gli indiani sono tanti, puoi contare sui contanti, con la faccia di Gandhi.

E se un povero Cristo sulla croce gli salta la mosca al naso, non se la può togliere. La mosca si è ingrassata nella cacca della vacca sacra. La vacca è dimagrita per poter partecipare alla corrida. Rida, signora, rida e si rilassi. E dica a suo figlio di non lanciare più sassi, per favore. Pulcinella, si tolga la maschera, abbassi il mattarello. Ecco, lo vede che è più bello, calmo, rilassato, col viso scoperto, tutto vestito di bianco. Pulcinella mi ricorda qualcuno. Mi ricorda? Ah, certo.

0: Pulcinella.
1: Ma che eleganza! Ma che piacere rivederla così, senza bastoni, col viso scoperto, tutto vestito di bianco. Pulcinella, mo è pronto per l'aperitivo? Mo ci venga, non si sia a pensare. Guardi che al mondo c'è chi fa lo sciopero della fame e chi sciopera perché ha fame. Ma alla fine arriva sempre la polizia, che non ha mai letto nessuno.